0: gelato, ogni mettendo le pelluzze.
1: Il numero, Gustavito, il numero, por favor. Pasase il numero. Ella portava ahí a Angola, ogni mesa mande, grande lugar. Ella portava poraja, grande valor, ahí. Por experiencia, deseas verme.